0: Terra Máxima. Máxima FM. Tudo de bom.
1: Me despiace levantare. Mas a pé vou quero na botina. Quanto tempo perso dentro a lui. Che promette poi non cambia mai. Stagli amori.